suo caro Eloy, per cresci ben. Suo gesto tutto d'un eco giù di mintin, non sarete me c'è in Ir sem vodut mi fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.

molto spesso non si sa dove ci porterà l'amor. Per colpa dell'età ogni donna guai ci dà e molte volte peggio ancora. Se la gioventù non dovesse scappare non si avrebbe più tanta fretta d'amar. Per colpa dell'età molto spesso non si

dire, dire, dire tante, tante cose, ma non so far altro che balbettare. Oh, la, la, la, la, la, la, e voglio farti un complimento, prendo uno spavento, e poi dico, va, da, da, da, da, da.